Lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lunga la, lele lunga lun